0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 445
2: Radio Italia 1.

sabbi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo, in tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1. Stare

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 4:01.
1: Radio Italia 1.
3: 1, 2, go!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Hai sentito la novità?
1: Veramente, cado dal pero.
0: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
2: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.
10: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD Francesco Boccia.
11: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
12: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
10: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'Andrangheta. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
13: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione occasione per i tedeschi, Baturina prima e Dubikas poi siglano il vantaggio di due reti che diventano tre con Diao. Maksimovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
14: Un saluto e buona mattinata dalla Centrale Regionale della Mobilità. In apertura segnaliamo, per traffico intenso, rallentamenti sulla tangenziale nord Torino tra Corso Regina e l'allacciamento con la tangenziale sud in direzione Piacenza. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona giornata agli ascoltatori. Diamo un aggiornamento relativo alla situazione del traffico in tempo reale in Piemonte. Ancora rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino tra Regina Margherita e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione Piacenza. Sono inoltre segnalati rallentamenti tra Corso alla Mano e lo svincolo statale 24 in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'Ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo, davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli, l'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico. Eccomi pronto. Buon venerdì 11 di settembre 2026. Pronti per stare insieme in diretta per quest'ultimo appuntamento con me nella versione mattutina di 3 ore a Banana 1. E poi da lunedì 14 di settembre si torna ognuno nei propri spazi. Quindi il Pompi al mattino, il ritorno dopo le sue vacanze dalle 9 fino a mezzogiorno, poi da mezzogiorno all'una all'ora con la Mucchi, io dall'una alle 3 del pomeriggio con il gossip e servito, e poi a seguire Simona Sorbara dalle 15 alle 18 con Socializzando con la Simo, e infine Sergio Melito con Gossip Play dalle 18 fino alle 20, per stare sempre insieme tutto il corso della giornata con tutte le novità, le notizie dal mondo dello spettacolo, le news che fanno parlare, insomma i temi del momento, sicuramente da approfondire, da tante altre curiosità nel corso delle nostre tante ore insieme in diretta. C'è anche un numero per rimanere sempre in stretto contatto, il 347 049 3131, per scriverci, mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. Partiamo subito con anche la musica, lo facciamo con il 3 tra pochissimo, in realtà incombe un pizzico di pubblicità e poi il 3 con Litorale.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.
7: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Lost Frequencies con So Much Beauty Around Us su Radio Italia 1, le 9:22. I minuti in questo istante sembrava un'estate d'amore, di quelle da incorniciare, ma nel giro di appena, diciamo neanche 10 giorni, la storia tra la Belen Rodriguez e il personal trainer Gaetano Fidanzati sarebbe già giunta al capolinea. A testimoniare gli ultimi momenti di serenità della coppia è stato il settimanale Oggi, che nel numero in edicola ha pubblicato gli scatti esclusivi del loro rientro a Milano dopo le vacanze trascorse all'isola di Albarella. Nelle immagini i due appaiono affiatati mentre scaricano le valigie dal minivan, lo stesso mostrato alla showgirl sui social insieme alla figlia Luna Marie e i genitori Gustavo e Veronica, per portarle poi nell'appartamento di lei a Brera. Quelle foto però sono diventate pratica l'istantanea finale del loro legame. Eh sì, l'ultima immagine, nonostante manchi ancora una sorta di comunicato ufficiale, si è promesso che poi lo facciano, non credo. I segnali di una rottura drastica sono inequivocabili, perché entrambi innanzitutto non si seguono più su Instagram e i durissimi sfoghi condivisi da Belen nelle ultime ore lasciano intendere un finale tutt'altro che sereno. La mia vita si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero, chi sparisce al primo segno di difficoltà perde spazio nella mia vita, le parole gonfiate le porta via il vento, chi ha il coraggio non promette resta, aveva scritto Belen. A far luce sui motivi del brusco addio è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, e secondo quanto ha ricostruito sarebbe stato proprio lui, Gaetano, a mettere un punto definitivo alla relazione inviando a Belen un semplice messaggio su WhatsApp. Alla base della decisione ci sarebbe la mancanza di chiarezza su una serata trascorsa dalla showgirl in Sardegna insieme ad alcuni amici. Le spiegazioni fornite da Belen non avrebbero quindi convinto l'ormai ex fidanzato, incrinando del tutto la sua fiducia. A complicare la situazione si sarebbe aggiunto il forte disagio di lui di fronte all'esposizione mediatica, e come sottolineato da Parpiglia, Gaetano non era più in grado di sopportare la pressione mediatica e non riusciva più a gestire il vortice in cui era finito. Insomma, un addio lampo che trasforma quelle foto del rientro a Milano nel malinconico ritratto di un amore che era già a un passo comunque dal capolinea.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che sulla strada provinciale 513, fino alle 18 di oggi, sarà chiuso il tratto tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Infine segnaliamo i lavori sulla strada statale 23 del Colle di Sestrier, tra il Colle di Sestrier e Cesana Torinese. Al momento è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano più tardi. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Niccolò Filippucci e la sua mantra su Radio Italia 1. Allora, i video, no? Quelli delle cadute fanno ridere da sempre, dai tempi delle comiche di Paperissima e via poi con YouTube e i social, a patto ovviamente che poi chi cade non si faccia davvero male, no? Ed è proprio con questo spirito di ironia pura che Lorella Cuccarini ha deciso di condividere su Instagram un fuori onda di cosa? Delle sue prove di ballo, di danza, terminato con un improvviso e rovinoso scivolone a terra. E vabbè, può capitare, sono prove pur sempre, no? Si prova cadendo, ci si rialza e si impara a non cadere più, insomma. Durante l'esecuzione di una coreografia la showgirl è scivolata finendo rovinosamente sul pavimento, provocando l'immediata apprensione però dell'intero corpo di ballo presente in sala. Fortunatamente nulla di grave, tanto che la Cuccarini ha voluto subito sdrammatizzare l'accaduto citando Lucio Battisti nella didascalia del post: tu chiamali se vuoi incidenti del mestiere. Chissà quante volte in passato le è capitato, no? Anche nelle prove. Se l'intento era strappare un sorriso, la sezione commenti ha invece mostrato la classica spaccatura dei social network. Da un lato non sono mancati i soliti leoni fenomeni, no? Da tastiera, con attacchi mirati all'età, tra chi le ha scritte "c'hai un'età, datti una regolata", chi l'ha definita vecchia o chi si è chiesto perché balli ancora con tacchi così alti, e dall'altro una pioggia di messaggi giustamente d'affetto e apprensione anche da parte dei fan preoccupati per la sua salute. Auspicio di tutti i sostenitori che la caduta non abbia lasciato strascichi a livello fisico, magari sì, una contusione, insomma, ma niente di che. A fine ottobre prenderà infatti il via il tour del celebre musical Aggiungi un posto a tavola, un spettacolo che vede appunto Lorella Cuccarini tra i grandi protagonisti e a cui nessuno vuole che debba rinunciare. La tua musica.

Ordinary, Alex Warren su Radio Italia 1 in diretta con me Federico fino a mezzogiorno. Allora, parliamo di social e di star di Hollywood come Jennifer Lawrence, 36 anni, approda per la prima volta sui social e lo fa a modo suo, in maniera onesta, estremamente diretta, con già subito, pronti via, no? Mette già le cose in chiaro, un ultimatum a chiunque dovesse passare per il suo account per mostrare un atteggiamento di quelli lì aggressivi, no? Da leoni da tastiera. Nel suo reel d'apertura, infatti, l'attrice premio Oscar ha annunciato che basterà un solo commento cattivo per convincerla a sparire di nuovo. Volto acqua e sapone, maglietta bianca e chiomo.

0: Rafforzare il messaggio ci ha pensato una storia pubblicata poco dopo in cui Jennifer Lawrence ha scritto che eventuali commenti cattivi o aggressivi rischiano di fare male alla bambina, salvo poi chiarire con la sua consueta autoironia che la bambina in questione è lei stessa. Pare che gli utenti al momento abbiano compreso le parole di Jennifer Lawrence, cioè dove voleva arrivare. L'accoglienza è tutt'altro che ostile, l'account promette scherzosamente di non essere responsabile, l'account Lego, di ciò che potreste calpestare in caso qualcuno rovini la festa, mentre l'attrice Lily Collins l'accoglie con un ecco, la carico di affetto. Will di Stranger Things, Noah Schnapp, esprime la sua gioia scrivendo: questo è il giorno più bello della mia vita. C'è anche chi, come l'account di Batman, si offre ironicamente di proteggere la sezione commenti dalla negatività. Ma il commento più chiacchierato è quello dell'attrice nonché amica Dakota Johnson, che non perde l'occasione per fare dell'ironia sull'ultimatum di Jennifer Lawrence e dà il suo benvenuto sulla piattaforma con un provocatorio e succinto slat, insomma provocazione, ma sempre ovviamente tra amiche, con affetto.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: La canzone di Petit, un bel casino su Radio Italia 1. Abbiamo al 347 049 3131 il messaggio anche della nostra cara amica Lella. Ciao Lella, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Ben trovata.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare Creep dei Radiohead.
0: Creep, ce l'abbiamo?
1: Sì. Io okay. Ti auguro un bellissimo weekend.
0: Anche a te,
1: ti
0: Lella.
1: Un abbraccio. E ci risentiamo la prossima settimana.
0: Molto volentieri,
1: Un bacio grande.
0: Ciao, ciao Lella, buon weekend, un abbraccio grande anche a te e alla prossima settimana. Intanto ci gustiamo i Radiohead e la loro Creep. La tua musica.

0: Justin Bieber con Daisies qui su Radio Italia 1. Chiudiamo la nostra prima ora, tra poco le news con l'appuntamento alla nostra redazione dell'edizione delle 10 e poi ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora in diretta su Radio Italia 1 con tante altre news, spunti dal mondo dello spettacolo per stare sempre insieme anche quest'oggi, venerdì 11 settembre.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Italia 1. Le notizie.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock, $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov, a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina indicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: La tua

0: Bam bam bambina
1: con Elettra Lamborghini a farci ripartire insieme nel corso di questa seconda ora in diretta su Radio Italia 1 nella mattinata insieme a me Federico fino a mezzogiorno in sostituzione ancora del nostro Pompi che tornerà come detto lunedì alla sua postazione pronti per raccontarvi ancora delle altre novità dal mondo dello spettacolo 347-049-3131 per messaggiare con noi attraverso WhatsApp con messaggi di testo ma anche audio. Scaricate anche l'app di Radio Italia 1 per portarci con voi a portata di dito, è gratuita, la trovate negli store dei vostri smartphone. Radio Italia 1 Piemonte per trovarla molto molto facilmente. Ripartiamo anche da Fabrizio Moro, niente da perdere.
2: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Bresh e la sua da Dio. Allora, la pace apparente della famiglia Carrisi Power potrebbe essersi incrinata di nuovo, perché se la vacanza da single dello scorso agosto di Romina Junior insieme al piccolo Axel Lupo e a papà Albano sembrava aver riportato la serenità dopo le tesi e discussioni del mese di maggio, un dettaglio più recente ha riacceso certe speculazioni. Di cosa parliamo? Beh, dell'assenza di Albano al rinnovo delle promesse di matrimonio della figlia Crystal con il marito Davor Luksic. Per celebrare i loro 10 anni di matrimonio, Crystal e Davor hanno deciso di giurarsi di nuovo amore eterno. Svelare il party è stata Romina Junior su Instagram, condividendo una galleria con scatti della festeggiata, della madre Romina Power e di alcuni ospiti. 10 anni dopo si sono ripromessi amore, quanto amo il loro amore, così solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime. Crystal se lo merita tutto, ha scritto a corredo delle foto. A saltare subito all'occhio sono state però due grandi assenze. Oltre ad Albano, mancava all'appello anche il fratello Iari Carrisi. Tra i commenti qualcuno chiede perché non ci siano foto dei bambini. Sia Romina sia Crystal sono madri e Romina ha spiegato che il fotografo ancora non ha condiviso tutte le foto. Che possa valere la medesima spiegazione per il padre e per il fratello, cioè c'erano ma magari non li vediamo perché appunto non sono state diffuse tutte le foto. Se per quest'ultimo, insomma, la distanza potrebbe essere legata ai suoi frequenti viaggi in India di Iari, anche se è certo che il 14 settembre Iari sarà in Italia per un appuntamento con la madre al Blue Festival di Melendugno, l'assenza del patriarca invece di Cellino San Marco a un appuntamento così importante a livello familiare di una figlia continua a far rumore. Era all'inizio di maggio quando l'intervista rilasciata da Romina Power a Belve ha riaperto vecchie ferite. Rispondendo alle domande di Francesca Fagnani, Romina aveva parlato apertamente di quelle che lei ha vissuto come mancanze da parte dell'ex marito, tra cui anche il fatto di essere tornato al lavoro dopo la scomparsa della loro figlia Ilenia. Parole che hanno profondamente ferito Albano, il quale aveva deciso di rispondere all'ex, nonché madre dei suoi 4 figli, Iari, Ilenia, Crystal e Romina, dal salotto di Mara Venier a Domenica Inn. Lo spazio domenicale è stato il palco dal quale il cantante è tornato a parlare della figlia scomparsa, precisando di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità e che successivamente sia lui sia Romina furono costretti a tornare al lavoro per obblighi contrattuali. In sostanza, il cantante di Cellino San Marco ha respinto ogni critica mossa dall'ex compagna e questo scontro televisivo a distanza si è poi spostato sui social, con anche il coinvolgimento dei figli. Per prima Romina Power ha condiviso alcune foto insieme alle figlie Romina e Crystal e uno dei nipoti, un modo per dimostrare la sua costante vicinanza alla famiglia. Poi il figlio Iari ha pubblicato una foto dei genitori da giovani accompagnata dalla scritta: grazie a Dio adesso esiste internet e i social e non sono più soggetto alla stampa. Un modo per dire, almeno secondo una possibile interpretazione, che non intende essere coinvolto nella vicenda. Più dura fu proprio Crystal Carrisi, e chissà se questo ha influito magari sull'assenza appunto del padre alla festa. Crystal, che su X scrisse parole al vetriolo: e comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso. Parole che ancora oggi, insomma, suonano come uno schieramento a favore della madre, anche se il nome del padre non viene fatto direttamente.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Segnaliamo che ancora per questo fine settimana l'accesso al Colle del Nivolè da località Serrù in poi, coi mezzi motorizzati, sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolè Card. I dettagli sono disponibili sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Taylor Swift and the Fate of Ophelia qui su Radio Italia 1. Parliamo di musica, musica live, perché Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Eh sì, il cantante britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale, si chiamerà Together Together 2027, che porterà l'artista anche a Roma, nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée, con questi due concerti previsti al Circo Massimo il 7 e l'8 agosto 2027. Il nuovo tour prenderà il via il 2 di aprile dell'anno prossimo da Phoenix negli Stati Uniti e terminerà il 28 agosto a Londra. Nel calendario figurano tra le altre date Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlino, Parigi, Madrid e Dublino, grandi capitali insomma europee. Grande attesa anche per l'apertura delle vendite al via dal lunedì 14 settembre dalle 9. Gli eventuali italiani rimasti saranno poi messi a disposizione del pubblico attraverso la vendita generale prevista a partire dalle ore 16 dello stesso giorno. L'interesse dei fan è già altissimo e i due appuntamenti romani si preparano a essere tra gli eventi musicali più attesi dell'estate dell'anno prossimo. Ad accompagnare Harry Styles nelle due date italiane saranno gli LCD Sound System, scelti come special guest per gli appuntamenti del 7 e 8 agosto. La tournée prevede poi ospiti differenti a seconda della città. Tra gli artisti che sono stati coinvolti figurano Tinashe e ancora Kerriel e Paco Amoroso, Kylie Minogue, Lainey Wilson e ancora citiamo Feist, Caroline Polachek, Tears for Fears, Baby Rose. Insomma, il nuovo capitolo della tournée arriva dopo una prima fase di Together, iniziata a maggio di quest'anno con ben 67 spettacoli distribuiti in 7 città diverse: Amsterdam, Londra, San Paolo in Brasile, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney in Australia. Dopo le date già completate ad Amsterdam, Londra, San Paolo e Città del Messico, Harry Styles è impegnato in una lunga serie di concerti al Madison Square Garden di New York, dove sono previste 30 esibizioni, come se uno stesse un mese tutte le sere a suonare e a cantare. A New York le uniche dell'artista negli Stati Uniti, comunque nel corso di quest'anno. A dicembre il tour farà tappa in Australia con gli appuntamenti in programma appunto a Melbourne e Sydney. La carriera live di Harry Styles è stata recentemente arricchita anche da un importante riconoscimento. Tra l'altro l'artista ha ricevuto un Guinness World Record per la più lunga residency di un musicista al Wembley Stadium nell'ambito di una singola serie di concerti. Il primato è arrivato dopo una sequenza di ben 12 spettacoli nella celebre arena londinese, e proprio Wembley tornerà protagonista nell'estate 2027. Harry Styles concluderà il tour con 3 concerti a Londra.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile su Radio Italia 1. Il conto alla rovescia, parliamo di questo, che è ufficialmente iniziato dopo mesi di indiscrezioni. Il matrimonio dell'anno smette di essere un mistero. Damiano David e Dove Cameron sono pronti al grande passo, lasciando filtrare i primi dettagli concreti di una cerimonia blindatissima, perché la macchina organizzativa è partita. I due hanno apparecchiato la tavola a modo loro, unendo il brio californiano e la vera città romana sotto il cielo della Toscana. Romano e la futura moglie si diranno sì il prossimo 25 di settembre. A svelare la data ufficiale e la blindatissima location è stato Vanity Fair, che ha confermato la scelta della Toscana, precisamente Castiglion del Bosco. La struttura è Rosewood Hotel, isolato tra i filari della Val d'Orcia, un rifugio di superlusso ideale per comprare il silenzio e tenere i fotografi a distanza di sicurezza. Da queste parti la sfilata dei giuramenti illustri ha una lunga tradizione. Nel 2017 la supermodella Kate Upton ha sposato il campione di baseball Justin Verlander, mentre nel 2019 la tennista Caroline Wozniacki ha detto sì a David Lee davanti a una testimone d'eccezione come Serena Williams. Ora, i due fidanzati avevano pianificato la fuga tra i vigneti con estrema precisione, lasciando le prime tracce ufficiali già durante l'estate. Lo scorso luglio, infatti, i documenti matrimoniali sono stati affissi all'anagrafe della capitale, la città in cui il leader dei Maneskin è nato e cresciuto, trasformando in realtà una promessa nata a gennaio, quando le immagini dell'annuncio social avevano mostrato l'anello di fidanzamento. Da quel momento la coppia transatlantica ha utilizzato l'intero anno come un lungo sopralluogo tecnico camuffato da vacanza, facendosi avvistare in primavera ad esempio tra le vie di Taormina in Sicilia, per poi spostarsi in Puglia durante i mesi più caldi. L'attrice americana ha poi fatto tappa a Milano con le amiche per un addio annubilato a base di shopping e cene, utile anche a lanciare una nuova canzone che suona come una serenata in piena regola per il suo uomo prima del grande giorno. La starletta d'oltreoceano indosserà un abito d'alta moda firmato Valentino per omaggiare la patria del fidanzato, ma la vera sfida culturale arriverà al momento di sedersi a tavola. Che se magna, l'ex stellina della Disney ha già ironizzato sull'albero genealogico del musicista, confessato con un pizzico di stupore che lo sposo a un centinaio di cugini, un piccolo esercito quindi destinato a mescolarsi all'ondata californiana in un banchetto memorabile, dove il bon ton di Los Angeles dovrà convivere con l'energia verace di Roma. Il festeggiato riceverà il regalo più atteso direttamente al tavolo del Brindisi, quando il ricevimento privato poi si trasformerà nell'occasione perfetta per rimettere insieme il gruppo al completo. Tra gli ospiti sono infatti attesi Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, pronti a concedersi una reunion intima lontano dai riflettori. Sarà una reunion speciale in attesa delle prossime mosse della band. Intanto, tra le indiscrezioni sul futuro dei Maneskin circola anche quella, avevamo già detto, no? Di un possibile ritorno, per alcuni già certo, al Festival di Sanremo 2027, ma per una notte la discografia, le strategie, diciamo, di mercato in questo caso resteranno al di fuori di quella porta. Ci saranno soltanto quattro amici partiti da Via del Corso, pronti ad alzare i calici per festeggiare uno di loro.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11:01.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: DNA, siamo ripartiti con l'inno degli ultimi mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada, vinti dalla Spagna, di nuovo insieme qui su Radio Italia 1 per la nostra ultima ora in diretta con me Federico, con tanti altri spunti, tante altre notizie da raccontare ancora nel corso di questi ultimi 60 minuti insieme, lo spazio anche per commentare il tutto, per farvi vedere e sentire con i vostri messaggi in diretta, il 347 049 3131 per i vostri messaggi attraverso WhatsApp in formato di testo eppure audio. Ripartiamo con la musica. Ci sono Shakira, Ed Sheeran e Belé con Hips Don't Lie.
1: Radio Italia 1.

0: Per a settembre con due settimane qui su Radio Italia 1 a portarci alle 11 e 16 minuti in questo preciso istante. Ci sono più di 100 ore di registrazioni, concerti, prove, soundcheck, conversazioni anche private tra i due fratelli Liam e Noel Gallagher, un pezzo dei primi anni d'oro degli Oasis che sta per finire all'asta, ma la band non sembra avere alcuna intenzione di lasciarlo andare senza proteste. Il prossimo 3 di ottobre Littleton Auctions, che è una casa d'aste di Evesham nel Worcestershire, metterà in vendita un enorme archivio sonoro legato al gruppo britannico con una stima compresa tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline. A custodire per anni quel materiale è stato Hugh Richards, tecnico del suono che lavorò con gli Oasis dagli esordi di Definitely Maybe fino all'anno 2001. Oggi a venderlo è il figlio Owen Richards, anche lui tecnico del suono. Dentro ci sono 209 nastri DAT, 73 audiocassette e 3 mini disc, oltre a registrazioni di 63 concerti, circa 100 ore di prove, soundcheck, conversazioni informali tra i fratelli Gallagher e le persone che lavoravano con loro durante i tour. Tra i pezzi più preziosi ci sarebbe anche quella che viene considerata l'unica registrazione conosciuta del concerto degli Oasis sulle rive del Loch Lomond in Scozia, 1996 l'anno, è una delle esibizioni simbolo della band in quegli anni. E poi scalette, documenti di viaggio, memorabilia e altro materiale legato ai tour, un vero e proprio archivio della fase in cui gli Oasis passarono in pochi anni dai club alla dimensione di fenomeno mondiale, occupando quindi gli stadi, no? Il problema è che Liam e Noel Gallagher quel materiale lo rivorrebbero. Ben Homer, amministratore delegato di Littleton Auctions, ha confermato che l'entourage della band è a conoscenza della vendita e ha espresso le proprie preoccupazioni. Lo stesso Wayne Richards ha raccontato che in passato il management degli Oasis lo aveva contattato perché aveva bisogno di recuperare alcune registrazioni custodite nell'archivio. Le trattative però si sarebbero poi arenate. Secondo Richards, la volontà della band sarebbe quella di riavere indietro i nastri, non di vederli ceduti a magari così un collezionista da qualche parte nel mondo. È davvero un pezzo di storia, ha spiegato Richards, parlando del lavoro con cui il padre aveva conservato per anni registrazioni realizzate in un'epoca in cui, a differenza di oggi, il pubblico non disponeva di smartphone con cui documentare ogni concerto. La casa d'aste, da parte sua, sostiene che la vendita possa procedere regolarmente e che il materiale venga offerto con una provenienza verificata, ma c'è un dettaglio fondamentale: chi comprerà l'archivio non potrà automaticamente pubblicare o sfruttare commercialmente ciò che contiene. I diritti di proprietà intellettuale sulle registrazioni restano infatti agli Oasis e un'eventuale pubblicazione richiederebbe la collaborazione della band. Secondo Richards, l'audio sarebbe conservato in condizioni tali da poter essere persino rimasterizzato per un album live dal vivo. Per ora però, più che un nuovo disco degli Oasis all'orizzonte, c'è una battaglia per il possesso fisico di uno dei loro archivi sicuramente più preziosi. La vendita arriva peraltro in un momento in cui l'interesse attorno alla band è tornato davvero ai massimi livelli dopo la reunion di Liam e Noel Gallagher, ritorno insieme sul palco nel 2025, e forse è proprio questo a rendere ancora più prezioso e più conteso tutto quello che racconta dall'interno gli anni in cui gli Oasis sono diventati una delle band più importanti di sempre.
1: Radio Italia 1.

0: Processing the Queries.
1: Maroon 5 e Lil Wayne, Love is Like, su Radio Italia 1. Allora, conduce Milo Infante, il sottopancia che è comparso ieri a sorpresa, in apertura di puntata ha dentro la notizia, no? Come conduce pure quello, alla conduzione infatti nei primi minuti della puntata i telespettatori non hanno trovato come al solito Gianluigi Nuzzi, bensì Milo Infante, che già aveva presidiato il pomeriggio di Canale 5 nelle scorse settimane con il diario di Verità Nascoste, che era servito come lancio in vista della partenza nella prima serata di Rete 4 di Verità Nascoste. Mi vedete al posto di Gigi Nuzzi, che sta arrivando, anche lui è stato bloccato dal maltempo, ma è questione di minuti, ci raggiungerà per prendere giustamente le redini della trasmissione, ha spiegato subito Milo Infante, che ha poi iniziato la puntata occupandosi del maltempo che si era abbattuto nelle ore precedenti su molte regioni d'Italia, specialmente tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, dove alla Tisana, provincia di Udine, al confine tra le due regioni, c'è stata anche una vittima, purtroppo una donna morta annegata all'interno della propria automobile, è rimasta bloccata in un sottopasso. Milo infatti aveva appena presentato il collegamento col meteorologo Andrea Giuliacci quando in studio, a pochi minuti dall'inizio della trasmissione, ha fatto proprio il suo ingresso il titolare Gianluigi Nuzzi. Siamo vestiti uguali, sembriamo fratelli siamesi, ha cercato di ironizzare Nuzzi, per fortuna non i fratelli Marx, ha prontamente risposto Infante. Posso lasciarti le redini? Ha poi domandato al padrone di casa, e Nuzzi ha cercato però di intrattenere Infante ancora per un po', ha dentro la notizia: no, tu rimani con noi, stavo per dirti ti ringrazio, ma questa volta è il contrario, arrangiati, come si direbbe qui a Milano. Si è frettolosamente congedato Infante, che sembra non volersi trovare neanche per un secondo in più in quella posizione. Insomma, l'imbarazzo evidente che si è respirato tra i due è forse dettato dalle allusioni di molti sui social su un possibile arrivo in pianta stabile di Milo Infante, chi lo sa, nel futuro pomeriggio di Canale 5.
2: Radio Italia 1. We'll be right back.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: mai più.
1: Noemi, con Tu cosa fai stasera? A portarci i saluti per quanto riguarda quest'oggi, ma anche questa settimana in diretta qui è nel Banana 1 di Radio Italia 1. Da lunedì si torna ognuno nei propri spazi e quindi ritroverete, riabbracceremo il nostro Pompi dalle 9 fino a mezzogiorno, e poi io invece tornerò insomma nello spazio dell'ora di pranzo dalle 13 fino alle 15 con il gossip è servito. Invece ancora per quest'oggi, dopo di me un'ora di musica senza interruzioni, dalle 13 alle 15 due ore con Roberta Mucchi, dalle 15 alle 18 socializzando con la Simo insieme a Simona Sorbara, e dalle 18 alle 20 Sergio Merito con Gossip Play. Vi ringrazio, vi auguro di trascorrere un ottimo fine settimana e ci ritroviamo lunedì alle 13. Ciao ciao.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche con musica.

0: radiofonia per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
3: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale, non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
2: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ho osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
4: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti in queste due ore insieme. Dalle 13 alle 15 staremo insieme oggi e decisamente più fresco, sembra quasi una giornata d'autunno oggi. Allora ci riscalderemo e vi riscalderete sicuramente con la musica di Radio Italia 1 e le notizie curiose dall'Italia e dal mondo, e poi intorno alle 14:20 ci sarà anche un'intervista, parleremo di musica. E adesso proseguiamo con Robbie Williams, All of My Life.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella

0: Shakira, Ciran e Bele Ips Online, siete su Radio Italia 1. Allora, sapete che spesso racconto storie di vita, belle, brutte, insomma, anzi cerco di raccontare sempre le storie, quelle che finiscono bene. Allora, sul Corriere di Torino leggo questo che mi ha colpito: io operaio con due lauree, meglio la fabbrica dei tirocini gratuiti, solo così pago l'affitto. Allora, risulto già vecchio per qualsiasi lavoro, le aziende non possono più pagarmi con un tirocinio e nemmeno io lo accetterei. Cristian Zorzoli ha una laurea triennale in economia e una magistrale in finanza aziendale, con tesi sui mutui subprime e un'altra sulle start-up, ma per vivere fa l'operaio specializzato, monta contatori del gas in giro per tutto il Piemonte per un'azienda a servizio delle multi-utility dell'energia. Ha 33 anni, quindi anche relativamente giovane, e continua a cercare un impiego, ma a questo punto però preferisce omettere la sua età nel curriculum nella speranza di poter arrivare almeno a sedersi a un tavolo per fare il colloquio di lavoro. Allora, Cristian, fin da neolaureato, risulta davvero troppo anziano per un impiego. E questo, c'è la domanda, davvero uno fa degli studi, no? Anche nei tempi, che possono essere diversi o giusti, ma in tutti i casi si laurea, prende delle specializzazioni. Quando ha finito la magistrale nel 2021 e ha iniziato a cercare lavoro, era già al limite dei 30 anni. Quindi non... praticamente è stato sempre scartato a prescindere, quindi ho mandato più di 3.000 curriculum, molti non hanno mai ricevuto risposte, altri soltanto esiti negativi, perché poi ha deciso chiaramente di fare l'operaio. Dopo oltre 2 anni che cercavo lavoro, dichiara, mi sono detto che dovevo fare qualcosa e quindi ho cercato una posizione un po' più in basso, ecco. Quindi trovate poi l'intera intervista sul Corriere di Torino, e mi sembrava uno spunto, ecco, solo su cui riflettere per tutte quelle persone che si impegnano, studiano e poi arrivano a dover decidere di buttare letteralmente via tutto il sacrificio, e anche economico e emotivo, che hanno fatto per studiare. Quindi questo è veramente molto triste, è una delle tante fotografie purtroppo del nostro paese, e anche queste notizie, insomma, vanno date e fanno sicuramente riflettere.
1: Radio Italia 1.

0: Sunset Boulevard, Selena Gomez, Benny Blanco su Radio Italia 1. Allora, torna a far parlare di sé, questa volta non solo per la sua bella musica, anche perché lui è amatissimo tra i fan, però Caparezza. Allora, Caparezza sicuramente è veramente molto molto amato, nasce come musica di nicchia la sua, però voglio dire, è comunque sbarcato poi anche nel panorama della musica nazionale in modo come dire incisivo, ecco. E beh, ha fatto, da quel che si dice, l'ultimo concerto alla Reggia di Caserta, dicendo questa frase che ha gettato un po' così nel baratro, diciamo così, nel buio, i suoi fan, e sono tantissimi. E le parole dell'artista sul palco hanno riacceso le domande sul futuro artistico e sulle difficoltà legate anche alla cuffia, di cui ha parlato anche nelle canzoni. Potrebbe essere calcolato il sipario, almeno per un po', sui concerti di Caparezza. L'artista pugliese ha concluso alla Reggia di Caserta il tour dedicato a Orbit Orbit, esibendo davanti a una platea di circa 20.000 persone. La serata del 5 settembre non è stata però soltanto la conclusione di una tournée. Nel suo intervento rivolto al pubblico, Michele Salvemini ha pronunciato parole che hanno fatto pensare a un possibile allontanamento dalle scene live, dicendo proprio: non so che fine farò. Caparezza ha spiegato al pubblico di non avere certezze sul proprio futuro e ha ricordato anche un particolare che riguarda i suoi precedenti concerti. Spesso al termine degli spettacoli ha definito quella serata come l'ultima volta, salvo poi tornare successivamente a esibirsi. Questa volta però ha lasciato intendere che la situazione potrebbe essere differente. Nel suo discorso, diciamo così, al termine del concerto, ha invitato i fan a non preoccuparsi e a lasciargli la libertà di decidere il proprio percorso. Quindi il passaggio più significativo è stato quello in cui ha esortato il pubblico a non rimandare i propri progetti, a trasformare le proprie idee in qualcosa di concreto. Un messaggio dal tono particolarmente intenso che ha inevitabilmente poi alimentato le ipotesi su un possibile stop. Tanti hanno pensato che incisivo sia il legame con l'acufene di cui soffre, che è un disturbo di cui aveva pubblicamente anche parlato in passato. Il tema era già comparso nella sua produzione musicale, in particolare con Larsen, un brano del 2018 nel quale lui affrontava proprio il problema dei rumori e delle percezioni sonore persistenti. L'argomento è tornato poi nel percorso artistico legato a Prisoner 709 e nonostante le ipotesi circolate dopo il concerto. Caparezza non ha dichiarato che l'acufene sia però la causa di un eventuale addio definitivo al live. Il suo intervento infatti non contiene un annuncio esplicito di ritiro, né indica, diciamo, una data possibile però di ritorno sul palco. Staremo a capire cosa farà Caparezza. Speriamo che torni invece a suonare. E giusto per chi non lo sapesse, l'acufene è un fenomeno caratterizzato dalla percezione di un suono in assenza di una fonte sonora esterna, quindi un suono che proprio senti dall'orecchio, è un fischio, diciamo, o comunque un fischio e altri rumori percepiti dall'orecchio. Quindi non si tratta di una malattia autonoma, però di un sintomo che può essere associato a diverse condizioni, insomma l'alterazione dell'udito, poi sicuramente lo stress, eccetera. Era solo per giusto fare una parentesi per le persone che non conoscessero questo problema. E adesso Caparezza invece ce lo ascoltiamo con Ti fa stare bene.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Harry Styles, Dance No More. Allora, per la rubrica notizie curiose dall'Italia e dal mondo, allora, pensate da genitori, vincere 17 milioni all'otto, voi lo direste ai vostri figli? Lo condividereste subito? Allora, vi parlo di questi signori che hanno vinto 17 milioni di euro all'otto, ma per quasi 2 anni hanno continuato a vivere davanti ai figli come se non fosse successo nulla. E la scelta fatta da Michael e sua moglie, una coppia francese, che 6 anni fa ha centrato una vincita capace di cambiare letteralmente una vita, più vite direi anche. Giocavano la stessa combinazione da quasi 10 anni, quando Michael ricevette una mail della Française des Jeux, pensò inizialmente a una truffa, poi aprì l'app e scoprì di aver vinto 17 milioni. La prima decisione della coppia non fu comprare una villa o lasciare il lavoro, fu tacere. Temevano che una ricchezza improvvisa poi di tale portata potesse condizionare i figli che all'epoca stavano ancora costruendo il proprio futuro. Decisero quindi di aspettare che terminassero gli studi, trovassero un lavoro e diventassero economicamente indipendenti. Nel frattempo affidarono il patrimonio a una banca privata e continuarono a lavorare riducendo soltanto la settimana lavorativa a 4 giorni. Anche durante i viaggi mantennero il segreto. I figli raccontavano di trascorrere qualche settimana sulla Costa Azzurra, inviavano fotografie del mare, in realtà viaggiavano in prima classe, soggiornavano in hotel di lusso e cenavano in ristoranti prestigiosi, hai capito? Quasi 2 anni dopo arrivò finalmente la confessione e accadde proprio ciò che Michael e sua moglie speravano. Nessuno dei figli lasciò il proprio lavoro. Oggi i genitori li aiutano quando serve, soprattutto per progetti immobiliari, vacanze, familiari. Loro vivono principalmente grazie agli investimenti, hanno acquistato una casa vicino al mare e viaggiano di più, diciamo, ma senza stravolgere completamente la propria vita. Quindi io direi, cosa gli si può dire? È un grande insegnamento per i figli. Pensate, dire ai figli: va bene, avete studiato fino qua, adesso non fa niente, potete smettere e non fare niente e vivere di rendita. Beh, non sarebbe stato un grande insegnamento. E non biasimo chi avrebbe fatto così con 17 milioni, però loro hanno scelto questa cosa e mi sembrava una scelta più che sana. Adesso andiamo in musica con Undressed e tra poco, intorno alle 14:20, ci sarà l'intervista in cui vi parleremo di un'accademia corale molto importante di musica.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Io volevo tre pallottoli nel petto.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Salutiamo il Mare Nero e siamo su Radio Italia 1 e torniamo in studio e torniamo ad un'intervista telefonica che mi sta molto a cuore, ve l'avevo preannunciato in apertura. Vi parlo della stagione 2026-2027 Confini Mobili. L'Accademia Corale Stefano Tempia inaugura la stagione con il Festival Manuel de Falla dal 25 al 27 settembre. Posso già dirvi un trittico di concerti attraversa 4 secoli di musica spagnola. Questa stagione prosegue tra musica e letteratura, le città del mondo raccontate dal sassofono e la grande musica corale contemporanea, fino al debutto della nuova orchestra d'archi Stefano Tempia. Ho il piacere di avere in collegamento telefonico Luigi Cociglio, direttore artistico e maestro del coro dell'Accademia Corale Stefano Tempia. Benvenuto Luigi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Buongiorno Luigi, grazie per essere qui su Radio Italia 1. Abbiamo già parlato in precedenza insomma dell'orchestra, insomma, di Stefano Tempia, di questa accademia. Allora, cosa c'è da aspettarsi, ecco, per capire un po' insieme che programma è previsto per questa stagione 2026-2027?
1: Dunque, intanto si può partire anche dal titolo, no?
0: Sì.
1: Perché il titolo ci dice molto. Confini Mobili è una ricerca che abbiamo fatto proprio per cercare di spezzare un po' quei comparti stagni entro i quali è confinata la musica, no? La musica classica, soprattutto delle stagioni torinesi, delle stagioni in genere di musica. Quindi cerchiamo di toccare vari argomenti, vari stili, intrecciare anche stili che non sono poi soltanto musicali, ad esempio poetici o di altro tipo, e anche intersecare un po' i generi musicali. Questo è un po' il grande spirito che ha mosso, diciamo, tutti quanti noi per creare questa stagione musicale.
0: Ecco, immagino, infatti ora mi è più chiaro, quindi si parla di itinerari tra, insomma, memorie che suonano lontane, però insomma anche con suoni contemporanei. Io cerco
1: certamente,
0: un po' ecco, di interpretare, perché chiaramente ignoro, non sono ferrata in materia, però ho sicuramente una sensibilità. Allora,
1: intanto partiamo da,
0: sì,
1: se vuole che le dia un,
0: sì,
1: breve cenno.
0: Certo.
1: Partiamo da un breve trittico molto ravvicinato, tra l'altro, come date,
0: sì,
1: dedicate a una ricorrenza importante che riguarda Manuel de Falla, un famoso compositore di fine 800, fine del 900 spagnolo,
0: scrittore,
1: sì, che lui stesso ha saputo integrare l'anima più popolare della Spagna con la musica contemporanea della sua epoca, che era l'impressionismo musicale. E abbiamo scelto 3 strumenti diversi. Si parte con la chitarra, che è uno strumento simbolo anche un po' della Spagna.
0: Sì.
1: Proseguiamo col pianoforte, che invece è il lato, se vogliamo così dire, classico, aulico, più alto, no?
0: Sì.
1: Per quanto riguarda l'interpretazione musicale. E questi 2 strumenti sono i primi, insomma, da prendere la nostra stagione e danno una visione molto interessante, perché oltre alle musiche di questo famoso compositore ascolteremo anche brani di altri autori che hanno saputo sempre interpretare lo spirito della Spagna. Il 3° concerto è dedicato alla voce con il pianoforte, quindi la voce del mezzo soprano in particolare, quindi una voce scura,
0: sì,
1: una voce che richiama anche l'animo popolare del canto. E anche in questo caso ascolteremo brani di De Falla, García Lorca, Granados, altri musicisti spagnoli che hanno attinto a piene mani dalla musica popolare per trasformarla in qualcosa di più, diciamo, vicino anche alla sensibilità colta. Ma le due anime sono sempre un po' così accostate.
0: Sì.
1: Speriamo che il nostro pubblico gradisca questo tipo di proposta che facciamo all'inizio, diciamo, della stagione.
0: Certo, io sono sicura, perché dietro, ecco, magari tante volte non si ha la sensibilità di capirlo, però c'è un grande lavoro di pensiero e poi un grande lavoro proprio a livello anche di competenze da parte di tutti. Quindi c'è sempre un disegno, non, le cose non si fanno così tanto per, ma anzi, proprio anche in questo ambito c'è un grandissimo lavoro. Allora, ho letto credo un lunedì forse di novembre ci sarà il sassofono, che è un
1: certamente.
0: Mi attirava molto sapere questa cosa perché mi piace il suono, e quindi che tipo di ruolo avrà il sassofono?
1: Guardi, ne aggiungo anche una cosa in più.
0: Sì.
1: Saranno due sassofoni, addirittura due sassofoni con accompagnamento del pianoforte. In questo caso il sassofono è stato scelto perché lui interpreta molto bene quella zona un po' di chiaroscuro che sta tra la musica classica e il jazz.
0: Sì.
1: Dove abbiamo questo strumento che è un po' il simbolo anche della musica moderna.
0: Sì.
1: E gli artisti che abbiamo chiamato, che si chiama Trio Artema, preparano un programma in cui questi stili un po' si fondono. Il programma si chiama Metropoli Sonore,
0: sì,
1: proprio perché questa sonorità viene a intercettare la sonorità tipica delle città metropolitane del mondo. Cioè, si parlerà di New York, si parlerà di città in Giappone, in Europa, attraverso le opere di alcuni compositori che hanno trattato questi argomenti. E quindi è un programma che possiamo quasi definire una chicca,
0: sì,
1: un po' particolare.
0: Sì, direi un viaggio, veramente. Ecco, è proprio un viaggio da come me lo descrive.
1: Sì, sì, infatti dalla Spagna, è partito dal nucleo, dalla terra madre, diciamo così, della Spagna, per iniziare a viaggiare. Tra l'altro il viaggio passa, se vede il concerto precedente, il concerto che si chiama Ombre e Racconti, passa anche attraverso un incrocio molto molto inusitato con la poesia. In realtà in questo brano, in questo concerto che scusa, ci saranno anche dei brani ispirati all'opera di Edgar Allan Poe, quindi questo compositore inglese.
0: Sì.
1: Che ha diciamo, collegato molto, diciamo, appunto alla sua terra. E a certe atmosfere un po' particolari, anche un po' noir, quindi
0: sì,
1: in questo concerto andiamo ad esplorare un po' queste atmosfere con una sonorità molto particolare, l'arpa,
0: sì,
1: suonata da una delle più grandi artiste del mondo, che si chiama Letizia Belmondo, e un gruppo d'archi, quindi violoncello, per ricreare delle atmosfere veramente molto particolari.
0: Caspita, beh, devo dire che avete un programma più che ricco, ecco, è molto ricco, quindi c'è tanto da aspettarsi, e mi piace anche l'accostamento di sentire musica classica e jazz, ecco, è molto bello sentirlo dire, cioè intrecciare queste cose, perché uno pensa che siano dei mondi magari contrapposti, e invece c'è un incontro, credo sia molto bello.
1: Mi confesso che uno dei nostri, diciamo, dei nostri interessi principali è riuscire a far sì che uno spettatore che non è avvezzo ad un certo genere, ma venga comunque al nostro concerto, dica però anche in quel genere che non conoscevo,
0: bravo,
1: ci sono delle cose interessanti e belle. Quindi aspettiamo spettatori, diciamo, un po' divergenti da tutte le parti, che vengano da diversi ambienti culturali.
0: Certo, poi ognuno con la sua sensibilità giustamente deciderà,
1: infatti,
0: no?
1: Infatti.
0: Che tipo di vibrazioni, che rimando avranno queste vibrazioni poi verso di lui o verso di lei.
1: Certamente,
0: quindi
1: certamente.
0: Io non posso che augurare un gigantesco in bocca al lupo, ma sono certa che avete fatto già un grande lavoro, posso già dirlo. Allora, se qualcuno volesse andare a vedere il programma, per caso avere delle informazioni e delle notizie, c'è il sito, vero?
1: Sì, c'è il sito dell'Accademia Clara Stefano Tempi, si trova facilmente sul web.
0: Esatto, www.stefanotempia.it, posso già dirlo io.
1: C'è anche l'aggancio a ticket.it, che
0: benissimo,
1: è il portale sul quale è possibile acquistare i biglietti. Mi lasci ancora soltanto pochi secondi per... Non abbiamo parlato, ma il concerto anche... insomma, piuttosto importante che facciamo è quello che finisce, diciamo, la parte autunnale, quindi il 30 novembre, quindi dopo il concerto dei sassofoni, avremo al conservatorio un'ode all'umanità, che è un grande concerto corale in cui l'Accademia Corale, che è l'organizzatrice della stagione, si presenta in prima persona, perché il coro Stefano Tempia è appunto un coro di circa 40 elementi che saliranno sul palcoscenico, sì, del conservatorio insieme all'orchestra d'archi dell'Accademia, che è una formazione giovane.
0: Sì.
1: Puntiamo moltissimo sui giovani in questo periodo.
0: Bene, certo.
1: Eseguiremo una cantata, diciamo, sacra, che però ha un forte riscontro anche profano, quindi andiamo sempre a cercare questi intrecci strani.
0: Ecco, queste contrapposizioni.
1: Sì. Un compositore norvegese che si chiama Ola Jello,
0: sì,
1: il quale è riuscito a prendere il testo della messa latina, tradizionale della messa, ma dandogli sonorità molto moderne che intrecciano la musica da film, intrecciano la musica contemporanea, in una dimensione molto umana, quindi un sacro che diventa umano,
0: sì,
1: sempre un po' alla ricerca diciamo di ciò che è la nostra più intima natura di esseri umani, quindi
0: ecco,
1: un percorso che già in questa parte, diciamo, autunnale è molto molto interessante e avrà questo clou finale il 30 novembre, appunto.
0: Molto bene, quindi direi il significato è veramente intenso ed è molto interessante, appunto, questa storia delle contrapposizioni, perché ovviamente c'è in tutti noi, c'è l'una e l'altra cosa, quindi sicuramente toccherà la sensibilità di tutti, insomma, di tutte le persone che verranno chiaramente ad ascoltare e ammirare questo vostro lavoro. Grazie ancora e ovviamente rinnovo l'invito per le prossime stagioni.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, voi. Grazie. Un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie,
1: grazie,
0: a presto. Ancora un grazie speciale a Luigi Cociglio, direttore artistico e maestro del coro dell'Accademia Corale Stefano Tempi. Adesso noi andiamo avanti con la musica qui a Radio Italia 1. Luis Capaldi con The Day That I Die arriva.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto, oro, argento.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Benson Boone, Mystical Magical, chiude l'appuntamento di queste due ore insieme. Tra poco ci sarà Simona Sorbara a tenervi compagnia per le prossime tre ore, ecco, se non sbaglio. Grazie per essere stati con me. Noi ci risentiamo lunedì come di consueto, riprendiamo l'ora con la Mucchi dalle 12 alle 13. Grazie per essere stati con me, vi auguro buon weekend, dalla Mucchi è tutto, ciao.
1: Radio Italia 1. Aia!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino. Ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni, la storica leader radicale e fondatrice di Più Europa, è morta questa mattina a Roma a 78 anni. Cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero con il vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martins e l'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14:55. Piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. La tua

0: runway. Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon venerdì 11 settembre, le 15:10, sono pronta, prontissima, e oggi galvanizzata anche, senti che vocino, e ce la ridiamo su, dai che bello ridere, c'è ancora il sole, la temperatura è bella, abbiamo un pomeriggio ancora da passare insieme, socializzando con la Simo fino alle ore 18, insieme ai nostri Radio Italia Unici, che bello, già leggo i vostri messaggi, un weekend ricco di cose da fare, lo so, ma ne parleremo poi ovviamente durante questa diretta. E allora io direi di fare così, regia, iniziamo subito con Karol G, la bellissima Latina Forever, e poi dopo ci tranquillizziamo e parliamo di tutto.

0: Ora salutiamo tutti i Radio 3 Italia 11 che già stanno scrivendo in modalità WhatsApp qui alla loro radio preferita, ovvero Radio Italia 1. E come si fa per scrivere alla radio? Si fa che si prende il cellulare in mano, si compone il 347-049-3131. Lo dico così perché se non lo state facendo, perché non ce l'avete ancora memorizzato nel vostro smartphone, allora memorizzate 347-049-3131, il numero di WhatsApp di Radio Italia 1 per interagire durante le nostre dirette, per salutarci, per mandarci i vostri selfie, per farci vedere da dove ci state ascoltando, fare dediche, richieste e soprattutto se trovate delle news curiose sul web fornitecele, ci fornite il link, noi ci assicureremo che non siano delle fake e ne parleremo insieme. Che bello, meraviglioso, la prossima non è una fake, andiamo a parlare di Angelina Jolie, a fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Dammi un bacio, Giordana Angeli. Ne avevamo già parlato tempo fa di lei, ovvero di Angelina Jolie, che dice addio a Los Angeles perché vuole girare il mondo. Vorrebbe girovagare e non avere una base fissa. Adesso che i figli sono grandi, ha messo in vendita la sua dimora nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles e vuole girare assolutamente il mondo. Quindi in un'intervista ad una rivista di moda francese ha dichiarato di voler lasciare appunto Los Angeles, dove è nata, e ha l'intenzione veramente di viaggiare. Ormai appunto i figli sono indipendenti, non sente più la necessità di avere una dimora fissa per loro, ma è pronta a girare da un paese all'altro, promuovendo anche le sue iniziative artistiche e soprattutto umanitarie. La stessa Jolie dice: per me questo segna la fine di un'era, l'ha proprio confessato, spiegando proprio la sua intenzione di rinunciare a un singolo indirizzo di residenza, quindi non avrà una residenza fissa, farà un po' la nomade, girerà un po' il mondo. Beata te che lo puoi fare, ovviamente. E ha messo in vendita la sua casa di Hollywood. Che facciamo, ce la compriamo? Tanto costerà poco, sì, ma no, dai, per noi non è nulla, quindi la compreremo noi e andremo noi a stare ad Hollywood da Angelina Jolie. Che dite, ragazzi?
1: Radio Italia 1.

Madame con la sua mamma non mamma. Tra poco parleremo di due matrimoni incredibili che si stanno avvicinando. Uno è quello di Hilary Blasi e l'altro è quello di Damiano David e Maneskin. Quindi tra poco ne parliamo, ma io subito voglio salutare una nostra Radio Italia Unica che parte per le vacanze. Dice: finalmente sono arrivate anche per me, Simo, due belle settimane al mare, non me le toglie nessuno. Che bello, Elisabetta, noi siamo molto molto molto contenti che tu possa partire. Ci dici che vai al mare, non sappiamo dove, però sicuramente avrai scelto una meta molto molto bella, non sappiamo se Italia o non Italia. In ogni caso hai scelto Viva la Vasca di Benge e Fede con Alex Britti. Direi viva il mare a questo punto. Buone vacanze, Elisabetta.

0: Ed è Superman Lovers One Republic, 15:39 di questo venerdì 11 settembre. Stai ascoltando Radio Tele 1 in compagnia della Simo fino alle ore 18, e poi ovviamente dalle 18 alle 20 arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Occhi puntati, riflettori puntati su quello che succederà domenica 13. Il conto alla rovescia è quasi terminato, perché domenica 13 Ilary Blasi e suo Bastian pronunceranno il fatidico sì in questa bellissima cornice di Villa Cimbrone a Ravello, nel cuore della costiera amalfitana. Tra l'altro una location esclusiva, suggestiva per un matrimonio che sicuramente sarà all'insegna del lusso e della massima riservatezza, assolutamente. Quindi una cornice perfetta per queste nozze. Tra l'altro non risultano prenotazioni relative ad altri matrimoni civili per la stessa giornata, quindi sicuramente sarà una cosa molto molto molto privata. Un matrimonio con una lista degli invitati molto molto ristretta, circa 80 persone tra familiari, amici e persone vicine appunto alla coppia, per una festa che sarà sicuramente lontano dai riflettori, ma si sa che comunque qualche cosina, qualche foto, qualcosa verrà fuori sicuramente sui giornali e sui magazine, e quindi ne parleremo sicuramente lunedì di questo matrimonio bellissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

a agitare Coca-Cola. Allora anche Radio Italia 1 vuole salutare la signora Emma Bonino che ci ha lasciato. Certe persone si ricordano anche quando non ci sono più, continuano a vivere con le loro idee, con i loro insegnamenti, nei risultati e nelle loro battaglie. Lei è una che ne ha fatte veramente tante di battaglie, grazie a lei comunque abbiamo, soprattutto per le donne, comunque ci ha combattuto tanto per noi, per il diritto all'aborto e tante altre battaglie civili per noi.

donne, quindi in qualunque modo voi la pensiate, d'accordo o non d'accordo, è comunque morta una donna che per i propri ideali, per il proprio pensiero ha comunque combattuto veramente tanto, quindi questo ci fa molto molto piacere, quindi grazie veramente di cuore per tutto quello che ha fatto, le diamo del lei perché era una signora, e speriamo che comunque certe battaglie si possano continuare a portare avanti e a vincere, sicuramente le lotte che ha fatto non le dimenticheremo. Dico

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione col vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma, 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Giorno Toscano con la sua Atlantide. Apre lei la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. I nostri rari italiani ci stanno scrivendo al 347-049-3131. Molti stanno partendo per il weekend, un weekend molto bello in Piemonte. Ancora le temperature sono molto molto gradevoli, meno male, perché passerà, c'è stato 40 gradi fino all'altro ieri, quindi adesso speriamo che faccia un po' di autunno, no? Che non passi direttamente all'inverno. Quindi se abbiamo queste temperature, se fa questo weekend così bello, mi fate capire che avete voglia ancora di mare, voglia ancora di sole, voglia di gite fuori porta, anche se Torino questo weekend apre veramente le porte al Salone dell'Auto, quindi sarete in tanti già da oggi, oggi, domani, fino a domenica sarete in tanti comunque a recarvi in Piazza Castello e zone limitrofe per questo Salone dell'Auto 2026. C'è anche l'inaugurazione domani pomeriggio di Via Roma, che è diventata pedonale, e quindi tantissima festa nel centro di Torino. Fateci sapere se ci sarete al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Mietta con la sua mille bugie, nessuna bugia è proprio vero. Il prossimo matrimonio di quello importantissimo che ci piace tanto tanto, oltre a quello di Hilary Brasi, è quello di Damiano Devi e Dove Cameron, che si sposeranno in Val d'Orcia il 25 di settembre. Questo lo sappiamo grazie a Vanity Fair, perché è andato l'esclusiva su Vanity Fair, quindi il matrimonio fra il nostro bellissimo cantante romano leader The Maneskin, ex Maneskin, ma torneranno, e l'attrice americana si terrà a Rosewood Hotel di Castiglion del Bosco in Toscana. La sposa vestirà Valentino e fra gli invitati ci sarà anche il resto della band dei Maneskin. Come siamo contenti, ragazzi, siamo molto molto molto felici finalmente di sapere dove si sposano, perché non lo sapevamo, e di sapere anche che ci sarà quindi questa reunion, almeno per quel giorno, della band dei Maneskin. Reunion che speriamo anche ci possa essere per il prossimo festival di Sanremo 2027. La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: anni con la sua Veramente. Allora, Venezia 83, Elon Musk vuole bloccare il documentario su di lui. Leggo questa notizia da TGcom24, quindi gli avvocati del tycoon hanno diffidato i produttori di Musk, presentato fuori concorso alla mostra del cinema, dove il film di 4 ore è stato accolto anche da una standing ovation. Quindi vedremo come andrà a finire, perché gli avvocati di Elon Musk hanno inviato una diffida ai produttori del documentario Musk, e quindi l'avvocato Alex Spiro contesta il regista Alex Gibney di aver costruito il film attorno a conclusioni precostituite, senza condurre un'indagine imparziale, senza verificare il materiale utilizzato con l'entourage del multimiliardario. Vedremo come andrà a finire anche qui, ennesima causa, ma se la possono anche permettere, perché comunque sicuramente sarà una causa a fior di soldoni. 347-049-3131, avete richiesto Nejo con Ad Avengan, arriva subito per voi.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

16:48 di questo venerdì 11 settembre. I nostri radio tra le 11 continuano a scrivere i loro messaggi al 347-049-3131. Allora li salutiamo tutti. Molti hanno finito di lavorare, quindi ci scrivono: Simo, per questa settimana è finita e vai con un bellissimo weekend di settembre ancora bello caldo e soleggiato. Allora, io vado a salutare Eleonora che richiede: Noemi, con tu cosa fai stasera? Ma tra pochissimo parleremo ancora di tanti altri bipponi, come di Peggy Goo, parliamo della nuova di X Factor, la nuova puntata di ieri sera, parleremo di Taylor Swift, quindi non scappate, rimanete lì.

0: più.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Italia 1. Le notizie.
11: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20:45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito, aggiunge, avevo parlato di elmetto e impegno. Continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo. Alle 21 altre due sfide. In campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina. Europei maschili di volley. Comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi. 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
12: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città. Quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia in attesa, secondo le previsioni. Si è presentata così Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro Yuri Romanò.
13: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
12: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
11: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle 3 serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

E Raff con la sua pazzi, stupidi ragazzi, è andata un po' via la voce, regia, non ho bevuto, veramente. Pazzi, stupidi ragazzi, ultimo singolo di Raff, apre lui la terza ora di diretta in compagnia della Sim, aspettando il nostro Sergio Melito fino alle ore 20 e poi daremo il via a questo bel weekend con tantissime cose da fare. In tanti ci avete scritto che andrete via, in molti andrete a vedere la via Roma di Torino che ormai è diventata pedonale, quindi c'è questa inaugurazione bellissima con tanta musica, giochi, tante sorprese, quindi sicuramente da andare a vedere. E mentre siete in via Roma andrete anche al Salone dell'Auto, perché ormai è un'edizione, sono ormai edizioni tutte alla luce del sole, quindi sono libere, sono free, si possono andare, si può fare il test drive e tante cose molto molto belle nel centro di Torino in questo weekend. Quindi fatemi sapere cosa avete scelto. Tra poco parliamo di Peggy Goo, la bellissima artista che è stata fermata dalla polizia italiana per, lo scopriremo tra pochissimo. La tua musica.

Fra Quintale con la sua aranciata. Allora, la bella Peggy Go è stata fermata dalla polizia, ma gli agenti in realtà volevano semplicemente chiedere un selfie. Solo in Italia può succedere una cosa del genere, eh? Questo incontro surreale che la stessa artista ha deciso di immortalare e condividere sui social. Quindi è stata fermata dalla polizia semplicemente per un selfie al Gran Premio di Monza il 6 di settembre. La nostra bellissima DJ sudcoreana è stata avvicinata dalle forze dell'ordine per scattare una fotografia insieme. Ecco, non ha fatto niente, nessuna multa, non ha combinato praticamente nulla, ma volevano semplicemente farsi una foto con lei perché è veramente tanto bella ragazza, e quindi è giusto che gli agenti della polizia si siano fatti un video, un piccolo video o comunque un selfie con lei, che non si vede spesso in Italia, quindi nessun controllo, soltanto appunto questo desiderio delle forze dell'ordine di scattare un selfie a ricordo appunto con questa celebrità. 347-049-3131, i nostri radio teleunici richiedono i Maroon 5 featuring Lil Wayne con Love Is Like, e noi ce l'ascoltiamo, la sento già in sottofondo. 17:21 di questo venerdì 11 settembre, tra pochissimo arriverà anche il nostro e il vostro Sergio Melito fino alle 20.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, una buona serata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Brughera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Biagio, Antonacci, non è l'ultima canzone assolutamente, anche perché terminato socializzando con la Sima arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito che vi terrà compagnia fino alle ore 20. Avete visto la prima puntata di X Factor ieri sera? Io ovviamente sì, noi ovviamente sì. L'esordio con Giorgia, la bella Giorgia, il debutto di l'esordio di Irama, ovviamente, è iniziato lui, quindi il suo debutto proprio, al posto di Achille Lauro. Si sono accese finalmente le luci su X Factor. Ha preso via questa nuova edizione con appunto Irama in giuria, che ci piace tanto, molto dolce lui, che carino, le risate con Jake, la furia, e con ovviamente il nostro Gabbani, la bella Paola Iezzi, tantissimi tantissimi ragazzi talentuosi, lo dobbiamo dire, ma soprattutto tantissima audience anche, più di 735.000 di spettatori, un 3% di share, che come primo passaggio non è assolutamente male. Appunto, tantissimi artisti hanno cercato di conquistare i giudici con la loro personalità, con il loro talento, con la loro stravaganza. Alcuni hanno già conquistato il passaggio alla fase successiva. Siamo molto molto contenti, noi lo seguiamo e poi vogliamo parlarne ovviamente con voi qui al 347 049 3131. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica

Lemonade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, l'avete scelta qui al 347 049 3131. Salutiamo tutti i nostri radioitali unici che ci ascoltano dalla frequenza storica di Torino 97.6, Torino e zone limitrofe, ma salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano dal nostro bel Piemonte. Le frequenze del Piemonte non me le ricordo mai, sono schietta e sincera, quindi vi invito ad andare sul sito di Radio Italia 1, www.radioitalia1.org. lì troverete il palinsesto, troverete le frequenze e quindi cercate, scegliete quella più vicina alla vostra città o al vostro paese. Saluto anche coloro che ci ascoltano dall'app, l'avete scaricata sui vostri dispositivi mobili? Ancora no? Fatelo, perché è semplice, è facile, è gratuita, appunto semplicissima da installare sui vostri smartphone, sui vostri dispositivi mobili, di modo da portarci all over the world. E quindi voglio salutare anche tutti gli amici stranieri che ci stanno ascoltando proprio in streaming da all over the world, ovvero da tutto il mondo, perché grazie allo streaming la radio può arrivare adesso veramente in tutto il mondo. Allora, tra pochissimo ci sarà il nostro e il vostro Sergio Melito a tenervi compagnia, ma noi continuiamo con la musica, perché arriva Iello con la sua

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: Tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Mr. Rain, posso cambiarti il titolo invece di effetto Michelangelo e dire effetto Sergio Melito? Ti arrabbi tanto?
2: Sergio Melito, ma
1: ciao Sergio, dici che si arrabbia?
2: Beh, insomma, pochino, proprio contento, proprio contento, insomma, non
1: si conosce
2: sia.
1: Anche Mr. Rain, cioè, allora lo possiamo fare, per lui sarebbe un onore, capito?
2: Per lui, certo, non per me, no. Non per me. Buongiorno, buon pomeriggio,
1: come
2: cara
1: stai,
2: Simona,
1: Sergio?
2: Buon venerdì, bene,
1: che
2: da weekend,
1: porti?
2: Da weekend, da temperatura weekend. Gradevole, weekend. Weekend alle porte,
1: bello.
2: Pieno di cose, appuntamenti vari dei quali parleremo. Sì,
1: via Roma,
2: sì.
1: Tante fiere, tante
2: via Roma,
1: cose
2: esatto, e
1: tante
2: via discorrendo.
1: Cose.
2: Non dovrebbe piovere.
1: No, abbiamo visto. No, ragazzi. Poi forse
2: quindi,
1: la prossima settimana, ma va
2: ma
1: tutto
2: no,
1: bene.
2: Ma non so.
1: Poi tanto noi ogni giorno guardiamo il meteo,
2: sì, quindi
1: tenetevi informati.
2: Ci aggiorniamo di giorno in giorno.
1: Cosa
2: dai.
1: Farai questo weekend? Andrai in giro a vedere tutte le cose belle?
2: Girula, auto, via Roma. Roma,
1: il centro di Torino,
2: sì.
1: Bellissimo.
2: Ma
1: dai.
2: Sì, assolutamente, non ci si annoierà decisamente. Sì.
1: Anche
2: assolutamente.
1: Un po' di riposo, però, perché poi la prossima settimana
2: lo so,
1: qua
2: si ricomincia,
1: c'è di nuovo da aprire bottega.
2: Si trotta, ragazza mia. Va bene, per adesso 2 ore 2, fino alle 20.
1: Buona diretta, intanto. Okay?
2: Grazie mille, buon weekend a
1: anche
2: te.
1: Anche a te, ci riascoltiamo
2: grazie.
1: Lunedì con Sergio Melito. Ciao Sergio, grazie,
2: ciao,
1: buona diretta.
2: Ciao,
1: noi ci riascoltiamo lunedì dalle 15 alle 17. La Simone alle 17 lunedì. Scappa, quindi poi alle 18 arriverà il nostro e vostro Sergio Melito. Però adesso voglio augurarvi uno splendido weekend e vado via sempre con la frase storica. Have a nice day, baby. Ciao ciao dalla Simo, a lunedì.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per l'aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni. Eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde, Marquez suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani la seconda, qualifiche e sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1. Talk about it.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Come con Sergio Melito, buonasera, 18 e 11 minuti, siamo in ritardo, bentrovati Radio Italia 1, venerdì 11 settembre. Fino alle 20 insieme in mia compagnia, oggi è venerdì, quindi parleremo di appuntamenti per il fine settimana da non perdere assolutamente, ok? Tutto questo tra poco. 347-049-3131, se anche voi avete invece appuntamenti ai quali volete insomma dare un po' di importanza e volete che io li segnali in diretta, magari appuntamenti che si svolgono proprio nel weekend dalle vostre parti, ripeto 347-049-3131, segnalatemelo, va bene? Vi aspetto.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, quanti appuntamenti, intero weekend sarà l'insegna della festa e non solo, soprattutto nel centro cittadino. La giornata di domani, sabato, sarà l'occasione per inaugurare ufficialmente con taglio ritaglio del nastro alle 18.30 alla nuova via Roma pedonale, dopo un importante intervento di rigenerazione urbana. Tra gli altri eventi più attesi c'è sicuramente, proprio da oggi e fino a domenica, il Salone dell'Auto e ancora la musica di Mito. Settembre in musica fino al 20 settembre non può mancare. Poi, trattandosi della seconda domenica del mese, l'appuntamento con il Gran Balone in Borgo d'Ora nella giornata di domenica 13 settembre. Va bene, partiamo da Mito. Settembre musica, ventesima edizione tra Torino e Milano, è fino al 20 settembre questo festival internazionale che unisce le due città in un'unica grande proposta culturale. Ventesima edizione, come dicevamo, e segna l'esordio della direttrice artistica Speranza Scappucci, che ha scelto come tema guida la parola armonia, un concetto concepito come dialogo tra diversità, equilibrio nell'ascolto e ponte tra passato e futuro. Dal 6 settembre, quando ha aperto i battenti questa ventesima edizione di Mito Settembre Musica, e fino al 20 settembre 60 appuntamenti tra teatri, auditorium e spazi urbani sia di Torino che di Milano, spaziando dal repertorio barocco alle nuove commistioni contemporanee.
1: La tua musica.

0: Allora, Charlie Puth, Beat Yourself Up. Abbiamo parlato di Mito a settembre musica. Adesso parliamo al volo anche di Tennis and Friends, sesta edizione al Parco del Valentino. Ne abbiamo già accennato ieri. E quindi visite e screening gratuiti al Villaggio della Salute da oggi fino a domenica, sesta edizione di Tennis and Friends, salute e sport. Ricordiamolo, questa manifestazione che promuove la cultura della prevenzione attraverso visite mediche gratuite, attività sportive e momenti di informazione aperti alla cittadinanza, ok? Domenica proseguiranno le visite, gli screening e i consulti gratuiti e la giornata sarà accompagnata dagli incontri di Tennis and Friends Incontra, dedicati ai temi della salute, della prevenzione e della sostenibilità, per concludersi con le premiazioni e la cerimonia di ringraziamento. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, il programma sarà interamente dedicato alla salute e al benessere. Insomma, raggiungete il Parco del Valentino per sesta edizione di Tennis and Friends.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope ci portano alle 18.30 gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità su Radio Italia 1. A tra poco!
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano. Per un incidente sono presenti code fra Volpiano e Chivasso Ovest in direzione Milano. Sempre in A4 segnaliamo un incidente fra Novara Ovest e Biandrata in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Su Radio Italia 1, Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Ancora appuntamenti per il weekend, dunque parliamo, ovviamente non potremo non farlo, del Salone dell'Auto, la città che diventa in questo weekend davvero capitale dell'automobile, da oggi fino a domenica, assolutamente sì. 3 giorni ad ingresso libero per vivere l'automobile nel cuore di Torino, torna il Salone dell'Auto, grande evento open air che trasforma il centro storico in un percorso espositivo tra le novità delle case automobilistiche, anteprime e ancora test drive, supercar, eventi speciali, iniziative per tutta la famiglia. Dopo il successo delle prime 2 edizioni che hanno richiamato oltre 500.000 visitatori, Salone Auto Torino torna quindi con oltre 40 brand automobilistici già confermati, un programma ancora più ricco. Il percorso espositivo si sviluppa, ricordiamolo, tra Piazza Castello, i giardini dei Musei Reali, i giardini reali, dove sarà possibile scoprire da vicino le ultime novità del mercato, incontrare i brand, partecipare agli eventi, vivere un weekend, insomma, completamente dedicato all'automobile, ok? Ricordiamo poi che ai giardini reali torneranno i test drive, uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico durante tutti i 3 giorni, oggi, domani e domenica. Sarà possibile provare gratuitamente su strada numerosi modelli messi a disposizione dalle case automobilistiche, accompagnati dagli istruttori ufficiali del brand, lungo un percorso cittadino con partenza dai giardini reali in corso San Maurizio dalle 9 alle 19, d'accordo? Quindi da oggi fino a domenica, Salone dell'Auto, assolutamente imperdibile.
1: La tua musica.

0: con Fast 18:42, tra poco, cari amiche e cari amici, riprenderemo con l'elenco dei principali appuntamenti per il fine settimana, ce ne sono ancora molti. Prima però concediamoci il lusso di ascoltare su Radio Italia 1 i Bastille con Save My Soul.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: 18 e 51 minuti, ancora buona serata, buon venerdì da Sergio Melito su Radio Italia 1. Stiamo scorrendo alcuni tra quelli che sono e saranno gli appuntamenti per il fine settimana. Abbiamo già detto dell'inaugurazione della Via Roma pedonale domani dalle 18:30. Proseguiamo, parliamo un po' di mostre, per esempio ce ne sono tante davvero interessanti, alcune che sono già in essere da diverso tempo e che andranno avanti ancora per qualche giorno, come la mostra dedicata a Modigliani, intitolata Modigliani sotto pelle, alla Pinacoteca Agnelli fino al 13 settembre, oppure la mostra dedicata a Caravaggio, La luce del vero prima di Caravaggio, fino al 15 settembre ai Musei Reali. E poi ancora vediamo un po', Museo del Cinema, si parla di Orson Welles fino al 5 ottobre, My Name is Orson Welles. Poi, beh, questa mostra è già attiva da diverso tempo e sarà presente fino al 14 febbraio addirittura a Palazzo Barolo. Si parla delle macchine funzionanti di Leonardo. Prendiamo un po' di aspetto ludico anche del fine settimana. Per esempio a Lanzo Torinese, da oggi fino a domenica, la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Ragazzi, mica pizza e fichi, eh? Poi, a Bricherasio, coloriamo Bricherasio Color Run, quinta edizione, quindi una corsa in provincia di Torino, a Bricherasio appunto. Un appuntamento organizzato dalla Croce Verde, che organizza questa quinta edizione della corsa. 5 anni di colori, sorrisi, musica e divertimento, tutto questo a Bricherasio per Coloriamo Bricherasio. E poi ancora, vediamo un po', a Giaveno che sforna il suo buon pane, riapre la stagione delle fiere in Val Sangone, panificatori artigianali al lavoro per la 23esima edizione della Kermesse Giaveno, città del buon pane. Ma che buono il pane di Giaveno, assolutamente. Appuntamento quindi il 13, domenica 23esima edizione della Kermesse Giaveno, città del buon pane. Continuiamo tra poco, dai, adesso torniamo alla musica, prima con Alesso e One Republic, a seguire anche con Taylor Swift.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
0: L'economia.
5: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004, ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
6: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
5: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Allora, torniamo insieme amici, ben trovati, 19 e 7 minuti, venerdì 11 settembre, seconda ora con Sergio Merito su Radio Italia 1. A Castellamonte, beh, naturalmente fino a domenica, la mostra internazionale della ceramica. Quando si parla di Castellamonte viene subito in mente la favolosa ceramica di Castellamonte, uno degli appuntamenti più prestigiosi in Italia dedicati alla ceramica, 65esima mostra internazionale della ceramica di Castellamonte, manifestazione che guarda al futuro con rinnovata energia senza mai perdere il legame con una tradizione secolare, davvero secolare, che ha reso Castellamonte un punto di riferimento nel panorama della ceramica artistica e artigianale. È un patrimonio nato grazie ai preziosi giacimenti di argilla rossa delle colline canavesane, dai quali hanno avuto origine stoviglierie, manufatti e soprattutto le celebri stufe di Castellamonte, che oggi sono davvero delle autentiche icone del design e dell'eccellenza del Made in Italy. Quindi fino a domenica 13 settembre la mostra internazionale della ceramica a Castellamonte.
1: Radio Italia 1.

Insomma, ci sono tanti appuntamenti per questo fine settimana, ce n'è un po' per tutti i gusti, rinnovo sempre l'invito, se anche voi avete qualche appuntamento da segnalarmi, segnalarci, che io riporterò in diretta e che si svolge proprio dalle vostre parti in questo weekend, non esitate a scrivermelo, a mandarmi un messaggio, anche solo un vocale, al 347-049-3131. 19:12 minuti, lasciamo Franco 126 con i suoi futuri possibili e andiamo avanti con la musica. Su Radio Italia 1 c'è quella di Jason Derulo, arriva Make Me Happy. La tua musica.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: e Cioffi con Carmela, l'abbiamo ascoltata su Radio Italia 1. Oh, vi porto in California, dove è in atto una stretta sui social network e sull'uso dell'intelligenza artificiale per bambini e ragazzi. Infatti il governatore Gavin Newsom ha firmato un pacchetto di 13 leggi che introdurrà a partire dai prossimi mesi alcune delle tutele più severe degli Stati Uniti per tutelare i minori online. Insomma, dal 2027 i social non potranno più proporre agli under 16 meccanismi pensati per tenerli incollati allo schermo, video che partono automaticamente, scorrimento continuo, contenuti scelti dall'algoritmo sulla base di ciò che hanno guardato o cercato in precedenza. Nuove regole anche per i chatbot: dovranno chiarire ai ragazzi che stanno parlando con un'intelligenza artificiale e non con una persona, offrire ai genitori strumenti di controllo e avvisarli se il figlio disattiva le protezioni. In presenza di conversazioni su suicidio o autolesionismo dovranno attivare specifici protocolli di emergenza. E simbolica anche la location scelta dal governatore californiano per firmare i provvedimenti: non il tradizionale ufficio, bensì un museo per bambini, circondato da sua moglie e dai deputati che hanno proposto le leggi, e con loro anche alcuni genitori di ragazzi danneggiati da un uso incontrollato della rete, come la madre di Adam Rain, un sedicenne morto suicida nel 2025 dopo mesi di conversazioni pensate con ChatGPT.
1: Radio Italia 1.

0: Sono le 19:26 minuti, 30 secondi, ancora mezz'ora con Sergio Melito su Radio Italia 1 per questo venerdì. Allora, tra poco vi parlerò del lusso scoppia la bolla dei prezzi, pensate, persi 60 milioni di clienti dopo il boom post-Covid. È un comparto, quello del lusso, e non l'avrei mai detto, che soffre davvero. E più del previsto, e soffre soprattutto le tensioni mondiali, e che ne so, borse, oggetti sempre più cari mettono in fuga i consumatori aspirazionali, quelli che aspirano, o meglio aspiravano, a possedere quella borsa piuttosto che quell'orologio, eccetera eccetera, mentre i grandi gruppi perdono addirittura terreno in borsa. Magari ne parliamo dopo maggiormente nel dettaglio, andando più in profondità. Adesso arriviamo a quello che sarà l'appuntamento con la viabilità e con quello che accade su strade e autostrade della nostra regione. Dopo aver ascoltato Ernia e Berlino, andremo appunto con il traffico, poi torneremo e andremo a dare il là all'ultima mezz'ora insieme. Dunque, allora vediamo un po'. Sì, andiamo con Ernia subito, mi fanno un cenno di sì, perfetto, Ernia Berlino, aggiornamenti sul traffico, poi parleremo tra le altre cose anche del lusso, state lì.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, una buona serata agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'entrata di Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Rosa Chemical con Mamma Mia. Allora, sì, il lusso, la borsa che fino a qualche anno fa sembrava il premio per una promozione, un anniversario, un compleanno importante, rischia di diventare irraggiungibile per chi è troppo costosa, anche per chi, insomma, aspirava a possederla. E a chi se la poteva permettere, naturalmente. Una delle conseguenze più evidenti della trasformazione che ha attraversato il lusso negli anni successivi alla pandemia, dopo la corsa che c'è stata, no, agli acquisti del post-Covid, quando borse, scarpe e accessori erano tornati ad essere desideratissimi, il settore ha scelto di spingere verso l'alto i prezzi. È una strategia che ha funzionato sui margini, almeno per un periodo, ma che oggi presenta il conto. Cioè, una parte consistente dei clienti ha smesso di comprare, cioè il lusso perde chi lo rendeva democratico. Il gruppo più esposto all'austerità è quello dei cosiddetti consumatori aspirazionali, quelli che non vivono di shopping nelle boutique delle grandi maison, ma che ogni tanto si concedono un oggetto importante, una borsa, un portafoglio, un paio di scarpe, eccetera, eccetera. È proprio questa fascia ad aver iniziato ad arretrare. Secondo una società di consulenza strategica, tra il 2022 e il 2024 il mercato del lusso ha perso circa 50 milioni di consumatori, e addirittura le valutazioni più recenti, come dicevamo prima, spingono il conto ancora più in alto, fino a circa 60 milioni di clienti in meno rispetto al picco raggiunto dopo la pandemia. È una fetta di pubblico enorme che semplicemente, è tutto qui, non considera più l'acquisto alla propria portata, tant'è.
1: Radio Italia 1.

0: 19:42 minuti, Teddy Swims su Radio Italia 1. Questa era Break Up in Reverse. Allora, c'è Oasis Mania, tutti vogliono vestirsi come i fratelli Gallagher, eppure loro non si sono mai vestiti così detti bene, no? Eppure sono entrati nell'immaginario collettivo anche con il loro modo di presentarsi sul palco e al pubblico, e tra l'altro freschi della loro presenza al Festival di Venezia per il film documentario sulla loro reunion Oasis Don't Look Back in Anger, presentato fuori concorso e approvato nei cinema. Il loro guardaroba assume mai come ora una forte valenza simbolica e sta vivendo davvero un vero e proprio rilancio. È una sorta di Oasis Mania, l'ultimo trend è vestirsi come loro. Qualcuno addirittura rispolvera i vecchi pezzi d'abbigliamento sepolti nell'armadio dagli anni 90, per altri è scattata la caccia al vintage o alle capsule speciali create da diversi brand di moda. E vabbè, noi ci accontentiamo di ascoltarli, i fratelli Gallagher, proprio con Don't Look Back in Anger.
1: Radio Italia 1.

0: sentito la novità?
1: Veramente, cado dal vero.
0: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
2: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu, Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It. 19:54, siamo quasi ai saluti, amici, tempo ad ascoltare ancora una canzone e poi ci daremo appuntamento a lunedì, augurandoci naturalmente buon fine settimana. Cari Radio Italia Uniche, cari Radio Italia Unici, adesso ancora ritmo con Kungs e Theophilus London, arriva Galaxy. La tua musica.

0: E allora vi saluto, vi auguro davvero di cuore un buon fine settimana. Ci troviamo lunedì, nuova settimana insieme a partire dalle ore 18, sempre qui su Radio Italia 1. Grazie per esserci stati, un abbraccio, buon proseguimento di serata ed ascolto. E per salutarci, Alex Warren con Ordinary da Sergio Melito. Ciao, state bravi, eh?
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
3: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi, proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro. Di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
2: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90 e è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
4: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
5: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
4: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia. La commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
6: Never forget.
4: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo infine che per lavori sulla A4 Torino-Milano, dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina sarà chiuso l'ingresso di Balocco in direzione Milano. Per oggi è tutto, le news di viabilità tornano domani mattina. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: tematiche con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: te.
1: Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
2: 1, 2,

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.